libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

scopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tu.

uscire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.